0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. E ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 26 di Trafori, tra il bivio per la 10 e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellone, sulla 10 Genova-Savona, tra Renzano e il bivio per la 26 in direzione Genova. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.
1: RTL

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 26 dei Trafori, tra il bivio per la 10 e la diramazione Predosa Bettole verso Gravellone, sulla 10 Genova Savona tra Renzano e il bivio per la 26 in direzione Genova. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 10 Genova-Savona, tra Renzano e il Bivio per la 26 dei trafori in direzione Genova, e sulla 7 sempre verso Genova tra Roncoscrivia e Busalla. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 23 Udine Tarvisio, tra Carnia e Gemona verso la 4 Torino Trieste, e sulla 14 Bologna Taranto tra Pedaso e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Energia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 16 Napoli-Canosa tra Grotta Minarda e Vallata in direzione Canosa e sulla 23 Udine-Tarvisio tra Carnia e Gemona verso la 4 Torino-Trieste. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.

nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 23 Udine Tarvisio tra Carnia e Gemona verso la 4 Torino Trieste e sulla 14 Bologna Taranto tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 23 Udine Tarvisio, tra Carnia e Gemona verso la 4 Torino Trieste, e sulla 14 Bologna Taranto tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, traffico bloccato e 2 km di coda per incidente. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: Italia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, traffico bloccato e 2 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Pia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, traffico bloccato e 3 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Barberino e rientrare in autostrada dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e il Bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, traffico bloccato e 4 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Al momento questa la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, traffico bloccato e 4 km di coda per l'incidente. L'incidente vede coinvolto un camion.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente da poco risolto si sono formati un chilometro di coda tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione di Roma Nord verso Roma. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia, dove invece a causa del traffico intenso si sono formate code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est verso Brescia e tra il bivio con la tangenziale Est e Viale Certosa verso Milano. Sempre per lo stesso motivo segnaliamo la presenza di anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola e tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze. Infine sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento segnaliamo la presenza di 3 km di coda tra Fermo e Grotta a Mare a chi viaggia in direzione di Pescara e 2 km per lo stesso motivo nella direzione opposta tra Grotta a Mare e Pedaso. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove per un ripristino urgente della pavimentazione si è formato un chilometro di coda tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione di Padova. Spostiamoci sulla A4 Milano-Brescia, dove invece a causa del traffico intenso si sono formate code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est verso Brescia e tra il bivio con la tangenziale Est e Viale Certosa verso Milano. Sempre per lo stesso motivo segnaliamo la presenza di incolonnamenti anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola e tra Monte Catini Terme e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze. Infine sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento, segnaliamo la presenza di 3 km di coda tra Fermo e Grotta a Mare a chi viaggia in direzione di Pescara e 2 km per lo stesso motivo nella direzione opposta tra Grotta a Mare e Pedaso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove per un ripristino urgente della pavimentazione si è formato un chilometro di coda tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione di Padova. Spostiamoci sulla A4 Milano-Brescia, dove invece a causa del traffico intenso si sono formate code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est verso Brescia e tra il bivio con la tangenziale Est e Viale Certosa verso Milano. Sempre per lo stesso motivo segnaliamo la presenza di incolonnamenti anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola e tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze. Infine sulla A14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento segnaliamo la presenza di 2 km di coda tra Fermo e Grotta a Mare a chi viaggia in direzione di Pescara e 2 km per lo stesso motivo nella direzione opposta tra Grotta a Mare e Pedaso. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia da Daniele La Sala. La situazione di rilievo riguarda la 14 Bologna-Taranto chiusa tra Pedaso e Grotta a Mare. Il traffico è bloccato verso Pescara a causa di un incidente tra due camion. Si sono formate conseguenti code di 3 km a partire da Fermo, conseguenti all'uscita obbligatoria a Pedaso. Consigliamo di anticipare l'uscita a Fermo ed è possibile rientrare in autostrada a Grotta a Mare dopo aver percorso la viabilità esterna. Ancora sulla 14 Adriatica, per lavori in direzione di Ancona, si è formato un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Per il ripristino urgente della pavimentazione sulla 13 Bologna-Padova, 4 km di coda tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione di Padova. Segnaliamo code a tratti per traffico sulla 4 Milano-Brescia, tra Piero e Milano Est verso Brescia e tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino. In Liguria 1 km di coda sulla 7 Serravalle-Genova per un intervento in galleria tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Più tardi.
0: RTL

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: via radio.
1: Buona giornata ad Autostrade per l'Italia da Daniela Sara. La situazione di rilievo riguarda la 14 Bologna-Taranto chiusa tra Pedaso e Grotta a Mare. Il traffico è bloccato verso Pescara a causa di un incidente tra due camion. Si sono formate conseguenti code di 5 km a partire da Fermo, conseguenti all'uscita obbligatoria a Pedaso. Consigliamo di anticipare l'uscita a Fermo ed è possibile rientrare in autostrada Grotta a Mare dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. E per il ripristino urgente della pavimentazione sulla 13 Bologna-Padova ci sono 4 km di coda tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione di Padova. Code a tratti per traffico sulla 4 Milano-Brescia con 20 minuti di percorrenza, il doppio del normale tra Pero e Milano Est verso Brescia e tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino. In Liguria un chilometro di coda sulla 7 Serravalle Genova per un intervento in galleria tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. In tangenziale di Napoli coda per un veicolo in panne tra Renella e Corso Malta verso Capodichino. Da Autostrade per Italia è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Via Radio.
1: Buona giornata ad Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. La notizia più importante si riferisce alla 14 Bologna-Taranto chiusa tra Pedaso e Grotta a Mare, con code e traffico bloccato verso Pescara a causa di un incidente tra due camion. Si sono formate conseguenti code di 5 km a partire da Fermo a seguito dell'uscita obbligatoria a Pedaso. Consigliamo di anticipare l'uscita a Fermo ed è possibile rientrare in autostrada a Grotta a Mare dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. E ancora sulla 14 Bologna-Taranto per lavori verso Ancona, 1 km di coda tra Fermo e Porto Sant'Elpidio e 1 km anche tra Grotta a Mare e Pedaso. Sono segnalate code per incidente sul raccordo di Casalecchio verso la 14 Bologna-Taranto e per il ripristino urgente della pavimentazione sulla 13 Bologna-Padova ci sono 4 km di coda tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione di Padova. Code a tratti per traffico sulla 4 Milano-Brescia con 20 minuti di percorrenza, il doppio del normale, tra Pero e Milano Est verso Brescia e tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino. È tutto, a più tardi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. La notizia di rilievo si riferisce alla 14 Bologna-Taranto chiusa tra Pedaso e Grotta a Mare con code e traffico bloccato verso Pescara a causa di un incidente tra due camion. Conseguenti le code di 6 km a partire da Porto Sant'Elpidio per l'uscita obbligatoria a Pedaso. Consigliamo quindi di uscire a Porto Sant'Elpidio e rientrare in autostrada a Grotta a Mare dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. E ancora sulla 14 Bologna-Taranto per lavori verso Ancona segnaliamo 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto e 2 km tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Per il ripristino urgente della pavimentazione sulla 13 Bologna-Padova ci sono 4 km di coda tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova. In Liguria 1 km di coda sulla 7 Serra Valle Genova per un cantiere in galleria tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Infine sulla 4 Milano-Brescia 20 minuti di percorrenza per traffico tra Piero e Milano Est verso Brescia e tra Milano Est e Cormano verso Torino. È tutto, a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La notizia più importante si riferisce alla 14 Bologna-Taranto, tra Porto Sant'Elpidio e Grotta a Mare, con 7 km di coda verso Pescara a causa di un incidente tra due camion. Consigliamo di uscire a Porto Sant'Elpidio e rientrare in autostrada a Grotta a Mare dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. E ancora sulla 14 Bologna-Taranto per lavori verso Ancona segnaliamo 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto e 2 km tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Per il ripristino urgente della pavimentazione sulla 13 Bologna-Padova rileviamo 4 km di coda tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova. In Liguria 1 km di coda sulla 7 Serravalle Genova per un cantiere in galleria tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. E sulla 4 Milano-Brescia stimiamo 20 minuti di percorrenza per traffico tra Cormano e Milano Est verso Brescia. E i flussi sono intensi sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione di Bologna. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Delia. La Sala si viaggia regolarmente su gran parte della rete, ma la notizia più importante si riferisce alla 14 Bologna-Taranto tra Porto Sant'Elpidio e Grotta a Mare, dove restano 7 km di coda verso Pescara a causa di un incidente da poco risolto. Consigliamo di uscire a Porto Sant'Elpidio e rientrare in autostrada a Grotta a Mare dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. E ancora sulla 14 Bologna-Taranto per lavori verso Ancona segnaliamo 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto, 2 km tra San Benedetto del Tronto e Pedaso e anche 1 km di coda a seguire tra Pedaso e Fermo. Per un intervento urgente alla pavimentazione da poco concluso sulla 13 Bologna-Padova segnaliamo 3 km di coda tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova. In Liguria si sono formati 2 km di coda sulla 12 Genova-Sestri Levante per un veicolo in panne tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova e segnaliamo traffico intenso in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. È tutto.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia. La Sala si viaggia regolarmente sulla nostra rete, tranne poche eccezioni. In particolare sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 5 km di coda per lavori tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso in direzione di Pescara. In alternativa consigliamo di uscire a Porto Sant'Elpidio e, dopo aver percorso la statale 16 Adriatica, rientrare sulla 14 a Grotta a Mare. E ancora sulla 14 Bologna-Taranto per cantieri verso Ancona segnaliamo 2 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, e a seguire anche 1 km di coda tra Pedaso e Fermo. In Liguria rileviamo 3 km di coda sulla 12 Genova Sestri Levante per un camion in panne in galleria tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Sulla 4 Milano Brescia la circolazione è sostenuta tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia, e sempre in Lombardia, ma sulla 8 Milano Varese, per lavori che proseguiranno fino al 24 giugno, ricordo che resta chiusa l'entrata a Gallarate verso Milano. Consigliamo in alternativa di entrare a Bussarsizio. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. La viabilità è regolare su gran parte della nostra rete, tranne poche eccezioni. In particolare sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 3 km di coda per lavori tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso in direzione di Pescara. In alternativa consigliamo di uscire a Porto Sant'Elpidio dopo aver percorso la statale 16 Adriatica e rientrare sulla 14 a Grotta a Mare. E ancora sulla 14 Bologna-Taranto per cantieri verso Ancona segnaliamo 2 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso e a seguire anche 1 km tra Pedaso. Daso è fermo. In Liguria restano 4 km di coda sulla 12 Genova Sesti Levante per un camion in panne da poco rimosso tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Sulla 4 Milano Brescia la circolazione è sostenuta tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia e sempre in Lombardia, ma sulla 8 Milano Varese per lavori che proseguiranno fino al 24 giugno. Ricordo che resta chiusa l'entrata a Gallarate verso Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Busto Arsizio. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Deglia La Sala. Il traffico è scorrevole su gran parte della nostra rete, tranne poche eccezioni, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto per lavori in direzione di Pescara. Segnaliamo 2 chilometri di coda tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso e 1 chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. In Liguria restano 3 chilometri di coda sulla 12 Genova-Sestri-Levante per traffico congestionato tra Genova Nervi e Genova Est a seguito di un camion in panne già rimosso in direzione di Genova. Sulla 4 Milano-Brescia verso Brescia segnaliamo code per un incidente tra Viale Certosa e Cormano e proseguendo nella stessa direzione ancora code per un altro incidente tra Dalmine e Bergamo. Sempre in Lombardia ma sulla 8 Milano-Varese per lavori che proseguiranno fino al 24 giugno ricordo che resta chiusa l'entrata a Gallarate verso Milano. Consigliamo di entrare a Busto Arsizio. Inoltre sulla 22 gestita dall'autostrada del Brennero rileviamo 4 km di coda per un incidente tra Bressanone e Vipiteno in direzione del Brennero. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Degli. La sala, la viabilità è scorrevole su gran parte della nostra rete, tranne poche eccezioni. In particolare un incidente sulla 4 Milano-Brescia causa code tra Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia. E sempre in Lombardia, ma sulla 8 Milano-Varese, per lavori che proseguiranno fino al 24 giugno, ricordo che resta chiusa l'entrata a Gallarate verso Milano. Consigliamo di entrare a Busto Arsizio. Per lavori in galleria sulla 14 Bologna-Taranto verso Pescara, un chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. E sulla 22 gestita dall'autostrada del Brennero registriamo 4 km di coda per incidente tra Bessanone e Vipiteno verso il Brennero. I flussi sono intensi sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Nella capitale la circolazione è sostenuta sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo gestito dalla strada dei parchi tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro città. Infine segnalo dalle 21 alle 5 la chiusura della 1 Milano-Napoli per lavori tra Terre di Canossa Campeggine e Parma verso Milano. È tutto.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Delia La Sala. La circolazione è scorrevole su gran parte della nostra rete, tranne poche eccezioni. In particolare per lavori in galleria sulla 14 Bologna-Taranto verso Pescara segnaliamo 1 chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Inoltre comunico che la 14 Bologna-Taranto sarà chiusa dalle 21 di questa notte fino alle 5 di domani mattina per lavori tra il bivio della 13 Bologna-Padova e Bologna-San Lazzaro verso Ancona. Un incidente sulla 22 gestita dall'autostrada del Brennero causa 4 chilometri di coda tra Bressanone e Vipiteno verso il Brennero. In Lombardia sulla 8 Milano-Varese per lavori che proseguiranno fino al 24 giugno, ricordo che resta chiusa l'entrata a Gallarate verso Milano. Consigliamo di entrare a Busto Arsizio. Nella capitale la circolazione è sostenuta sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla strada dei parchi tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro città. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Tra un quarto d'ora altri aggiornamenti.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. La notizia di rilievo riguarda la chiusura della 25 Torano Pescara, gestita dalla strada dei parchi tra Cuculo e Prato La Peligna sul Mona verso Pescara per un veicolo che ha preso fuoco. Inoltre il traffico è bloccato in entrambe le direzioni, sempre tra Cuculo e Prato La Peligna sul Mona, e ci sono code in entrambi i sensi. Per lavori in galleria sulla 14 Bologna-Taranto verso Pescara segnaliamo 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare e 2 chilometri tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Inoltre comunico che la 14 Bologna-Taranto sarà chiusa dalle 21 di questa notte fino alle 5 di domani mattina per lavori tra il bivio della 13 Bologna-Padova e Bologna-San Lazzaro verso Ancona. Un incidente sulla 22 gestita dall'autostrada del Brennero causa 2 chilometri di coda tra Bressanone e Vipiteno verso il Brennero. E ricordo che la 8 Milano-Varese, per lavori che proseguiranno fino al 24 giugno, resterà chiusa l'entrata a Gallarate verso Milano. Consigliamo in alternativa di entrare a Busto Arsizio. È tutto, a più tardi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia più importante che riguarda la A25 Torano Pescara, non gestita dalla nostra società, dove è chiuso il tratto tra Prato La Peligna e Cocullo verso la A24 Roma Teramo per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Andiamo sulla A22 del Brennero, anch'essa non gestita da Autostrade

0: Strade per l'Italia, dove segnaliamo 2 chilometri di coda per un incidente tra Bressanone e Vipiteno in direzione del Brennero. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove rileviamo 1 chilometro di coda per lavori verso Pescara tra Pedaso e Grottammare e 2 chilometri tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Infine sulla A4 Milano-Brescia tra Castagnato e la A21 Torino-Brescia verso Padova ci sono code per un incidente. Il nostro personale sta intervenendo sul posto. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: RTL

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio...

0: condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
1: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia più importante. Sulla A25 Torano-Pescara, non gestita dalla nostra società, è stato riaperto il tratto tra Prato La Peligna e Cocullo verso la A24 Roma Teramo.

Precedentemente chiuso per un camion in fiamme da poco rimosso. Permane comunque un chilometro di coda in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove rileviamo un chilometro di coda per lavori verso Pescara tra Pedaso e Grottammare e 2 chilometri di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Sempre sulla A14, ma tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna, c'è un chilometro di coda per un incidente fra 2 auto. Il traffico transita su 2 corsie. Andiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove tra Castagnato e la A21 Torino-Brescia verso Padova ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: waste what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete salvo poche eccezioni. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna c'è un chilometro di coda per un incidente fra due auto. Sempre sulla A14, ma più a sud, rileviamo un chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Il tratto si percorre in 25 minuti, 10 minuti in più rispetto alla norma, e un chilometro di coda tra Pescara Nord e il bivio per la A25 Torano Pescara verso Bari. Andiamo sulla tangenziale di Napoli, dove tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli si sono formate code per un mezzo in avaria. Infine ci spostiamo al nord sulla A8 Milano Varese, dove tra Lainate e Legnano in direzione di Varese troviamo code per un incidente fra due auto e un camion. Qui il traffico scorre su due corsie. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A8 Milano-Varese, dove tra Lainate e Legnano in direzione di Varese troviamo 2 chilometri di coda per un incidente fra 2 auto e un camion. Il traffico scorre su 2 corsie. A chi viaggia in direzione di Varese consigliamo di uscire a Saronno e di rientrare a Legnano dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Andiamo sulla A26 dei Trafori, dove tra Ovada e Masone in direzione di Genova si sono formati 2 chilometri di coda per un tamponamento fra 2 camion con 2 corsie disponibili al transito. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove rileviamo code per lavori di ammodernamento tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. I tratti si attraversano in circa 20 minuti. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: via radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A26 dei Trafori, dove tra Ovada e Masone in direzione di Genova si sono formati 4 km di coda per un tamponamento fra due camion. Il traffico defluisce su due corsie. Andiamo sulla A8 Milano-Varese, dove tra Lainate e Legnano in direzione di Varese troviamo 3 km di coda per un incidente fra due auto e un camion. Anche qui il traffico scorre su due corsie. A chi viaggia in direzione di Varese consigliamo di uscire a Saronno e di rientrare a Legnano dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ci spostiamo sulla A14 Bologna.

a Taranto, dove rileviamo code per lavori di ammodernamento tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. I tratti si attraversano in circa 20 minuti. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio e a più tardi.

0: via radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A26 dei Trafori, dove tra Ovada e Masone in direzione di Genova si sono formati 5 km di coda per un tamponamento fra due camion. Il traffico defluisce su due corsie. Andiamo sulla A8 Milano-Varese, dove tra lo svincolo di Lainate Arese e Legnano in direzione di Varese troviamo 4 km di coda per un incidente fra due auto e un camion. Il traffico corre su due corsie. A chi viaggia in direzione di Varese consigliamo di uscire a Saronno sulla A9 Lainate Chiasso e di rientrare a Legnano dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Infine ci spostiamo sulla A1 Milano-Napoli per segnalare 3 km di coda tra la direttissima e Calenzano verso Firenze per un tamponamento avvenuto tra un'auto e un camion in galleria. Ed Autostrade per l'Italia è tutto.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra località Aglio e Calenzano in direzione di Firenze si sono formati 8 chilometri di coda per un incidente risolto avvenuto all'interno della galleria Santa Lucia. Il traffico scorre su tutte le corsie. Ai soli veicoli leggeri si consiglia di uscire a Barberino di Mugello e di rientrare a Calenzano dopo aver percorso la strada militare barberinese. Andiamo sulla A8 Milano-Varese, dove tra lo svincolo di Lainate Arese e Legnano in direzione di Varese troviamo 3 chilometri di coda anche qui per un incidente risolto. Il traffico è tornato a defluire su tutte le corsie. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove rileviamo 2 chilometri di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona e tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Pescara. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra località Aglio e Calenzano verso Firenze ci sono 4 km di coda per un incidente risolto. Il traffico è tornato a defluire su tutte le corsie. Sempre sulla A1, ma tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, troviamo 2 km di coda per materiali dispersi. Il nostro personale sta intervenendo. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove rileviamo 2 km di coda per lavori in direzione di Ancona, tra Pescara Nord e Pineto e tra Grotta a Mare e Pedaso. Lavori in corso anche sulla A7 Serravalle Genova, con 1 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Infine andiamo sulla A8 Milano Varese, dove tra la tangenziale ovest e Origgio ovest verso Varese ci sono code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio e a più tardi.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: via radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la A13 Bologna-Padova verso Ancona ci sono 3 km di coda per un'auto ferma. Il nostro personale sta intervenendo. E restiamo sulla A14 per segnalare 2 km di coda per lavori in direzione di Ancona tra Pescara Nord e Pineto e tra Grottammare e Pedaso. Lavori in corso anche sulla A7 Serra Valle Genova con 1 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Andiamo sulla A8 Milano Varese, dove tra la tangenziale ovest e Busto Arsizio verso Varese rileviamo code a tratti per traffico intenso. Traffico sostenuto anche sulla A1 Milano Napoli tra località Aglio e Calenzano in direzione di Firenze. Qui il tratto si attraversa in 45 minuti. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio e a più tardi.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la direttissima e Calenzano verso Firenze ci sono 4 chilometri di coda per un incidente fra un'auto e un camion. Il traffico defluisce su una corsia. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la A13 Bologna-Padova in direzione di Ancona ci sono code per un'auto ferma da poco rimossa. Il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie. E restiamo sulla A14 per segnalare 2 chilometri di coda per lavori in direzione di Ancona, tra Pescara Nord e Pineto e tra Grotta a Mare e Pedaso. Qui il tratto si percorre in circa 15 minuti. Infine sulla A8 Milano-Varese, tra la A9 Lainate Chiasso e Busto Arsizio verso Varese, rileviamo code a tratti per traffico intenso. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio e a più tardi.
0: RTL 102.5.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
6: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria.
7: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra la Direttissima e Calenzano verso Firenze ci sono code per un incidente risolto. Il traffico è tornato a defluire su tutte le corsie. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto per segnalare 3 km di coda per lavori tra Grotta a Mare e Fermo in direzione di Ancona e 1 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Ci spostiamo al nord sulla A4 Milano-Brescia, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra il nodo di Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 25 minuti, e tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Infine sulla A7 Serravalle-Genova, tra Genova-Bolzaneto e la A10 Genova-Savona verso Genova, segnaliamo 2 km di coda per un incidente. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio e a più tardi.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A7 Serravalle Genova, dove tra Genova Bolzaneto e la A10 Genova Savona verso Genova segnaliamo 2 chilometri di coda per un incidente. Il traffico defluisce su una corsia. Ci spostiamo sulla A4 Milano Brescia, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra il nodo di Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 20 minuti, e tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Situazione analoga con code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra località Aglio e Calenzano verso Firenze, con tempi di attraversamento di mezz'ora. Infine sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo 2 chilometri di coda per lavori tra Grotta a Mare e Fermo in direzione di Ancona e 1 chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è ancora intenso sulla rete, facciamo subito il punto partendo dalla A7 Milano-Genova, dove tra Busalla e il bivio con la 10 in direzione di Genova ci sono code per un incidente che però è stato risolto, si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili. Ripercussioni sulla 12 Genova-Livorno, dove le code partono da Genova Nervi per raggiungere la A7 e il tempo di percorrenza stimato al momento è di circa mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Traffico intenso poi in Toscana sulla 1 Milano-Napoli tra la variante di Valico e Firenze-Scandicci. Il tempo di percorrenza stimato in direzione sud è di mezz'ora invece, quindi un quarto d'ora in più del solito. Andiamo sulla A14 Adriatica, qui le code sono per lavori di ammodernamento della rete in entrambe le direzioni, tra Grotta a Mare e Pedaso. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è ancora intenso su gran parte della nostra rete, facciamo il punto partendo dalla Liguria e dalla A7 Milano-Genova, dove tra Busale e il bivio con la 10 verso Genova ci sono ancora code per l'incidente risolto e ancora ripercussioni sulla 12 Genova-Livorno, dove le code partono da Genova Nervi per raggiungere la A7. Intenso il traffico nel centro Italia sull'Autosole, in Toscana tra Barberino di Mugello e Firenze Scandia in direzione di Roma. Il tempo di percorrenza stimato è di circa 40 minuti invece dei soliti 20, quindi il doppio rispetto al solito. Particolarmente trafficata anche l'area milanese sulla A4 Milano-Brescia. Le code sono tra Monza e Capriate verso Brescia con tempi di mezz'ora, anche qui il doppio del solito. In questo caso però le code sono per le forti piogge che stanno interessando la Lombardia. Prudenza nel viaggiare. Buon viaggio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su gran parte della rete. Apriamo con una notizia arrivata da poco che riguarda la A4 Milano-Brescia, dove tra il bivio con la A58, tangenziale est esterna di Milano, e il raccordo con la tangenziale est milanese ci sono code per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un'auto e due camion. Al momento si viaggia su tre corsie. Traffico intenso ancora anche sempre sulla A4 per chi viaggia verso Torino tra Monza e Sesto San Giovanni e chi viaggia verso Brescia tra Pero e Milano Est. Andiamo in Liguria sulla A12 Genova Sestri Levante, dove ci sono code tra Genova Est e il bivio con la 7 in direzione di Genova, per un incidente invece risolto. Traffico particolarmente intenso sul tratto toscano dell'Autosole tra Firenze Improneta e Barberino di Mugello, per chi viaggia in direzione di Bologna il tempo di percorrenza è di 40 minuti 20 più del solito. Buon viaggio!

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è ancora intenso su gran parte della nostra rete. Facciamo subito il punto partendo dall'area toscana, maggiormente trafficata sia per chi viaggia verso nord, dove le code sono tra Firenze Impruneta e Barberino di Mugello e hanno tempi di circa 40 minuti, 10 più del solito. Code anche nella direzione opposta, verso Roma, tra il bivio con la variante di Valico e Firenze Scandicci. Qui il tratto si percorre in mezz'ora, anche qui 10 minuti in più. Ancora traffico intenso in Toscana sulla 11 Firenze Pisa Nord, tra Firenze Nord e Peretola in direzione del capoluogo. Il tempo di percorrenza stimato è di mezz'ora, mentre nella direzione opposta verso Pisa le code sono tra Firenze Ovest e Prato Est e si percorrono in circa 20 minuti. Andiamo sulla A14 Adriatica, dove ci sono code per lavori di ammodernamento della rete verso nord, tra Grotta Mare e Pedaso, al momento di 1 chilometro, tratto che si percorre in un quarto d'ora. Buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000?

0: di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico comincia a diminuire sulla rete, ancora importante nell'area toscana, dove sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione di Bologna ci sono code che si percorrono in circa 20 minuti. Poi sulla 11 Firenze-Pisa Nord, il tratto tra Firenze Peretola, tra Firenze Nord e Peretola in direzione del capoluogo si percorre in circa mezz'ora. Nella direzione opposta verso Pisa le code sono tra Firenze Ovest e Prato Est e hanno tempi invece di circa un quarto d'ora. Andiamo sulla A14 Adriatica. Tra Pedaso e Grotta a Mare verso Ancona c'è 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento della rete. E poi sul versante opposto, in Liguria, sulla 12 Genova Sestri Levante, tra Genova Est e il bivio con la 7 in direzione del capoluogo, ci sono code invece per un incidente risolto. Si viaggia su tutte le corsie. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: via radio.
1: Da ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico in diminuzione su tutta la rete, ancora intenso in Toscana sulla A11 Firenze-Pisa Nord, dove ci sono code tra Firenze Nord e Firenze Peretola per raggiungere il capoluogo, che si percorrono in circa 20 minuti. Code anche verso Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Andiamo poi sulla A14 Adriatica, dove ci sono ancora code per lavori di ammodernamento della rete verso Ancona tra Grotta a Mare e Pedaso. Traffico sulla A4 Milano-Brescia tra Dalmi e Bergamo in direzione di Brescia, e poi più al sud sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Ancora trafficata anche la capitale, dove le code sono sia per entrare in città da Portonaccio fino alla tangenziale est, sia per uscire dalla città su tutto il tratto urbano della A24 Roma Teramo per chi è diretto verso il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: Vivian Westwood, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, a fare eccezione è la A11 Firenze Pisa Nord, dove ci sono ancora code tra Firenze Nord e Peretola per raggiungere il capoluogo toscano. Al momento il tratto si percorre in mezz'ora. Vi ricordo che per lavori di ammodernamento della rete ligure, questa notte sulla 7 Serravalle Genova chiuderà il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano dalle 22 alle 6. Poi sulla A10 Genova Savona, dove a chiudere sarà il tratto tra il Bivio con la A26 e Arenzano in direzione di Ventimiglia, sempre dalle 22 alle 6. Altra chiusura sulla A12 Genova Sestri Levante, il tratto tra Genova Nervi e Recco verso Livorno dalle 22 alle 6. Poi infine sulla A26 dei Trafori, dove chiuderà il tratto tra la diramazione Predosa Bettore e Masone in direzione di Genova dalle 21 fino alle 5. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete al momento. Fare eccezione la Toscana e la A11 Firenze Pisa Nord, dove ci sono code per raggiungere il capoluogo toscano tra Firenze Nord e Firenze Peretola. Al momento questo tratto si percorre in 20 minuti. Vi segnalo poi che per lavori di ammodernamento questa notte sulla A14 Adriatica chiuderà il tratto tra Andria e Trani in entrambe le direzioni dalle 22 alle 6. Poi nel tratto emiliano chiuderanno il tratto tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna e quello tra il bivio con la 13 e Bologna San Lazzaro verso Ancona, entrambi dalle 21 alle 5. Per tutti gli altri percorsi, per i percorsi alternativi e tutte le altre chiusure della rete, potete visitare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza. È tutto.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete, unica eccezione riguarda il tratto urbano della A24 Roma Teramo, dove ci sono ancora code da via Togliatti fino al grande raccordo anulare per uscire dalla città. Vi ricordo poi che per lavori di ammodernamento questa notte sull'Autosole ci saranno due chiusure, quelle tra Terra di Canossa, Campegine e Parma in direzione di Milano, che sarà attivata a breve e terminerà alle 5. Altra chiusura che invece sarà quella tra Calenzano e il bivio con la A11 e verso sud, quindi nella direzione opposta, da mezzanotte fino alle 6. Altro tratto chiuso, quello tra il Napoli centro direzionale e la strada provinciale per Casoria in direzione nord, quindi per chi viaggia verso Roma, sempre dalle 22 alle 6. Per altre chiusure e maggiori informazioni visitate il sito autostrade.it. Per il momento è tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete in questo momento. Vi segnalo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova sono chiusi due tratti, quello tra Terme Eugane e Padova Sud in direzione di Padova e quello tra Bologna-Arcoveggio e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna. La riapertura per entrambi è prevista per le 5. Altra chiusura sulla stessa Adriatica tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Anche questo tratto riaprirà domattina alle 5. Situazione analoga in Liguria, versante opposto, siamo sulla A26 dei trafori tra la diramazione Pretosa Bettole e Masone in direzione di Genova. Anche questo tratto è attualmente chiuso per lavori e riaprirà alle 5. Per tutti i percorsi alternativi e le altre chiusure della rete potete visitare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete al momento. Vi segnalo che sono attive le chiusure per lavori di ammodernamento della rete partite alle ore 21. Partiamo dalla A14 Adriatica, dove sono chiusi due tratti, quello tra il bivio con la 13 Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona e quello tra Imola e Castel San Pietro nella direzione opposta verso Bologna. Entrambi riapriranno alle 5. Sulla A13 altri due tratti chiusi, quello tra Terme Eugane e Padova Sud in direzione di Padova e quello tra Bologna Arcoveggio e il bivio con la A14 in direzione di Bologna. Anche questi due riapriranno alle 5. Andiamo sulla diramazione, sulla A26 dei Trafori, dove tra la diramazione Predosa-Bettola e Masone in direzione di Genova anche questo tratto è chiuso e riaprirà alle 5. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre. Vi auguriamo un buon viaggio. Grazie.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che per lavori di ammodernamento questa notte sulla A13 Bologna-Padova sono chiusi tre tratti. Uno in direzione nord, quindi verso Padova, tra Terme Eugane e il bivio con l'allacciamento di Padova Sud, e la riapertura è prevista alle 5. Verso Bologna invece, quindi verso sud, sono chiusi due tratti, quello tra Occhiobello e Ferrara Nord e quello tra Bologna-Arcoveggio e il bivio con la A14. Anche questi due riapriranno alle 5. Andiamo quindi sulla vicina A14 Adriatica, anche qui sono chiusi due tratti, verso sud quello tra il bivio con la stessa 13 e Bologna San Lazzaro, verso nord tra Imola e Castel San Pietro, anche questi due tratti riapriranno alle 5. Chiudiamo con la Liguria, la 26 dei trafori, dove al momento è chiuso il tratto tra la diramazione Predosa Bettore e Masone verso Genova fino alle 5. Buon viaggio!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa, Bettola e Masone verso Genova e sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Riaperture previste domani alle ore 5. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto, tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna, e sempre verso Bologna sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Ferrara Nord. Riaperture previste domani alle ore 5. Buon viaggio.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova e sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Riaperture previste domani alle ore 5. Buon viaggio!

0: Italia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 10 Genova-Savona tra il bivio per la 26 dei Trafori a Renzano verso Ventimiglia e sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Nervi e Recco in direzione Livorno. Riaperture previste domani alle ore 6. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 12 Genova Sestri Levante tra Nervi e Recco in direzione Livorno e sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Riaperture previste domani alle ore 6. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 10, Genova-Savona tra il Bivio per la 26 dei Trafori e Arenzano verso Ventimiglia, e sulla 7 Serra Valle Genova.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 16 Napoli-Canosa, tra Grotta Minarda e Vallata in direzione Canosa, e sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Altopascio e Capannori verso Pisa. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

mostrato. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Alto Pascio e Capannori verso Pisa e sulla 14 Bologna-Taranto tra Andria e Trani in entrambe le direzioni. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 16 Napoli-Canosa tra Grotta Minarda e Vallata in direzione Canosa e sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Alto Pascio e Capannori verso Pisa. Riaperture previste alle ore 6.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa, Bettole e Masone verso Genova e sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto, tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna, e sempre verso Bologna sulla 13 Bologna-Padova, tra Occhiobello e Ferrara Nord. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Nervi e Recco in direzione Livorno e sulla 10 Genova-Savona tra il Bivio per la 26 e Arenzano verso Ventimiglia. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio!

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.